0: Sasi? Oi Sasi. Sunna, kaile baako chhora Sagar London bata aako chha re ni? Sagar? Ani aaja belka program pani rakheko chha re kaile baako garna. Aija hai, ramailo garnu parcha. Sasi, Sasi.
1: Aje,
0: hami ta London jane re ni.
1: Hola, kaile.
0: Parsi jane re thulo Oi, kebo? Aija hai jasari bhaye pani. Mare utai betamla.
2: Hey, la la.